0: Ayo turuh wak hila leto hopa kira. Alo. Salama, salama.
1: Murete le kai kuratio.
0: No, no, salama. Nulu manani ni amuta pinyo telefoni.
1: Na, nulu man Agostini Paolo, se non fino se per meno si, Wampula.
0: Wampula?
1: Ah.
0: Manato, ana per lo meno giantuno gurine si posceni.
1: Si può... Rahien na warila.
0: Warila?
1: O kala... Ah.
0: Manato, anche la wipa, anche la wina tani?
1: Taliaka gnal, atu te ne ale, amu warabia musambiri, alam chukunle na alam chukunle.
0: Ayo.
1: Si può na...
0: Ahe.
1: Ah.
0: Baronto asante nera hiyo huom tapunya telefoni marela.
1: Na ushikot mingo ushikot mingo tambe.
0: Nera kaso tene sore ras kalowani wanamusi.
1: Obrigado.
0: Muluku achali.

0: yonaka Achungonani elabuela yo sare ya malavi Amira bwene yawo mususu unape iwa wamiya Masoma anolya basala Vera onkala kusinyaya Ya inuwa kampake ya marjina Ya inuwa kampake ya anamapata Wapada meyaya Wapada baba Uuputa musa Atwa insu welo la ulewa Amerewa mahukwala kanlelea Merewa mahukwala nanaramuri Erike hikanlea merewa ya Awo malavya awo Elabuela ya
1: Ayanto akala mutra punya telefoni Alo Buonanotte, salama.
2: Salama, cagna di sai.
1: No, salama, non lo mannani, ni a mutapino o telefoni.
2: In camera, onfula, e miro a Carlito, si ammetto.
1: Ya Carlito, valento, antrugui renzi posceni?
2: E si può, che impare la cao, caffè, la gimuiwe, Miss Mami.
1: Miss Mami? Tu vuoi natani in ciponna?
2: Ah, che era para iwe che amarakandu saina pumanoe le manaka suana carditis na to tena nkiwiri ena ena wake ine kesipoe
1: ahi asante sana hino kumera njipo na vahilikende wa
2: obrigado
1: muluko achali
2: asante
0: amu kwasa sina majutu na namana Etuilan taru eno lave lap. Ituiyan taru eno lave lap. Ana nyi hera wera, ana lava naman. Masi an lave lap. Nko nani mahu kwala, ebula ya rupaka, etari wa malapa.